dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma non solo le lampade e la bianca scia di un'elica.